0: 90. Na Dolenjskem.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.